0: Auto. Brndata, brndat, brndata, brndat, brndata, brndat, brndat.
1: Vehikel.